0: Sindacato dei Ragazzi dei Monti.
1: Un saluto speciale alle associazioni italiane del nostro Brasile.
0: Anche agli amici di Schiavon, Vicenza, là in Italia.
1: Quei del radio,
0: TV
1: o giornale.
0: A quei che ascoltano le nostre canzoni.
1: Grazie amici per l'affetto con noi.
0: In 15 anni di strada. Ciao amici, ciao!
1: Ciao.
0: Arrivederci!

0: avanti col programma Ricordi degli Immigranti. Allora andiamo con
1: 6 di Gennaio.
0: Gruppo 6 di Gennaio. Vittorio Emanuele, Sentir Rilogio, Cara Mamma e Signor Curato. Andiamo a ascoltare.